0: Alonso alo bobo.
1: No.
0: Alo bobo.
1: Ti ba se pe ko ma da we e fa ogosofo ni. Eyan ba